0: Il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Ci avete a urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 4.

Thank you.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Honolulu. Je sais plus ce que j'en ai foutu.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Grassi di Savona.
3: Ciao a tutti, sono Daniele. Il nostro servizio di oggi riguarda l'immagine della donna nella società moderna. È un tema di cui negli ultimi

0: volontario. Per farci un'idea sulle modalità di realizzazione di questo lavoro, abbiamo parlato con il responsabile del progetto, Emanuele Sanguinetti.
1: Il nostro video nasce nell'ambito del progetto Immagini Amiche promosso dall'Udi nell'ultimo anno. Abbiamo rappresentato in questo elaborato il modo in cui ci viene fornita l'immagine del corpo della donna dai media, internet, televisione e da come viene sfruttato nelle pubblicità. Al lavoro hanno collaborato tutti gli alunni della classe, ci siamo suddivisi i compiti per recuperare immagini, tracce musicali e registrare ognuno una frase del lavoro. Abbiamo messo insieme il tutto con circa 19 ore di montaggio, il cui risultato è stato molto soddisfacente.
0: Sentiamo adesso cosa ne pensano alcuni ragazzi che hanno visto il progetto l'8 marzo nel comune di Savona.
2: Allora, l'iniziativa che mi è piaciuta, perché è un problema reale della società di oggi, che però secondo me non viene abbastanza sottolineato, perché ormai è talmente scontato che viene fatto passare come banale, normale, quando secondo me non lo è affatto. L'uomo si è sempre distinto per la sua forza, senza che l'umanità si sia mai basata sul dialogo, ma ormai direi che abbiamo i mezzi per basare la nostra società su altri strumenti. Secondo me è proprio questo l'aspetto da sottolineare.
3: La donna, secondo me, si fa strumentalizzare perché forse vuole anche farsi strumentalizzare facendosi pagare, quindi è anche colpa della donna in parte, diciamo.
4: Esprimeva dei concetti giusti, cioè è giusto lamentarsi di quello che succede.
5: Siamo abituati ormai a vedere tutta questa pornografia gratuita che ci viene offerta sia in televisione sia su internet. È stato un ottimo video perché ti fa davvero rendere conto dello schifo che c'è in Italia e nel mondo.
0: Ed ecco infine alcuni brani del lavoro scelti per voi dalla nostra redazione.
6: Cosa pensano le donne delle donne?
7: La maggior parte dell'universo femminile è sicuramente a conoscenza di questo problema, ma bisogna passare all'azione. Non è facile raccogliere le idee e cercare il modo di opporsi. Si dovrebbe combattere contro multinazionali, politica, economia e la società stessa.
8: L'atrocità di questo organismo malato è il non essere in grado di garantire una fascia protetta. Oggi le bambine smettono di pettinare le bambole per dedicarsi ai trucchi, tacchi e gonne, per mettersi a servizio di un incontrastato sistema che pesa sulle spalle fragili di una ragazzina bagliata dalle luci del palcoscenico. Nuovo Colosseo del terzo millennio.
9: Bambine di 6 anni che prendono come esempio ventenni svestite che guadagnano muovendosi poco coperte davanti alle telecamere.
10: È cosa buona e giusta lasciar fare, fingersi ciechi e sordi di fronte allo scempio delle moderne generazioni?
11: O forse è più buono e più giusto fare in modo che lo spettacolo sceno a cui assistiamo ogni giorno venga interrotto?
7: Far calare il sipario su una vicenda che ha deteriorato il nostro paese, il nostro gusto del bello, che costituisce la giustificazione per fare del corpo di donne, uomini e bambini un campo di battaglia, il patibolo triste di tutti i valori e i diritti che ci sono stati trasmessi.
0: Anche per oggi il nostro tempo è scaduto. Ringrazio la redazione, lo staff tecnico, la regia e tutti coloro che sono intervenuti durante la trasmissione. Un saluto dal vostro reporter in jeans.
12: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
2: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
1: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
0: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
3: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sul boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di due traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro, 2-1 granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions, prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Quanto è bello svegliarsi la mattina, uscire di casa ed essere consapevoli che dopo qualche ora ritornerai? Per Emanuela Loi non fu così. Agente per caso, poliziotta per scelta.

0: Ciao a tutti, siamo Selene ed Eleonora Delliti Lucarelli. State ascoltando Selene ed oggi vi parleremo di Emanuela Loi, una vittima di mafia. Emanuela Loi fu la prima poliziotta italiana a morire sul campo mentre proteggeva coi suoi colleghi la vita di Paolo Borsellino. Emanuela è nata a Sestu e sognava di diventare una maestra, ma fu la sorella Claudia a convincerla ad entrare nella polizia. Dopo il giuramento del 1989, le fu assegnata come sede Palermo e divenne una delle scorte di Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci. Emanuela sapeva che lavorare a Palermo in quel periodo era pericoloso, ma disse: «È il mio lavoro, non posso tirarmi indietro». Emanuela non doveva nemmeno essere lì in quel momento. Mentre era in vacanza in Sardegna, si ammalò e le fu consigliato di guarire e poi tornare in Sicilia. Ma lei non volle essere sostituita da un altro collega. La conseguenza del suo altruismo è noto a tutti. Era una domenica del 19 luglio. Paolo aveva pranzato a Villa Grazia di Carini con la sua famiglia. Nel pomeriggio aveva deciso di tornare a Palermo e passare dalla casa di Via D'Amelio. Alle 16.58 i 90 kg di esplosivo con i quali era stata imbottita una Fiat 126 parcheggiata proprio lì esplosero al passaggio del magistrato e degli agenti di scorta. Lei, Emanuela, aveva appena 24 anni e tutta la vita davanti. A Sestu la sua famiglia seppe quanto era accaduto dalla televisione. Impossibile dimenticarsi di Emanuela. Negli anni è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile. A tutti loro, agenti di scorta, vittime di violenze, sono dedicati decine di piazze, strade, scuole, ponti, aule, di tutto. E del resto, l'impatto sulla cultura di massa della strage di Via D'Amelio, come di quella di Capaci di 50 giorni prima, è stato ed è tuttora enorme in Italia e nel resto del mondo. Emanuela è morta mentre stava lavorando, combattendo contro l'ingiustizia e l'illegalità. Eleonora, cosa ti ha colpito di questa vicenda?
1: Ha colpito quanto improvvisamente la vita possa finire in modo così brusco. Mi immagino i suoi che la vivevano nella quotidianità e che ora non la vivono più.
0: Io credo anche di quanto a volte il destino sia crudele. Infine, Emanuela non doveva nemmeno essere lì. Insomma, al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Avete appena ascoltato Selene ed Eleonora e questa era la storia di Emanuela Loi. Grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nerd, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenza nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla e questa settimana noi ragazzi vi intratterremo con una serie di puntate molto molto interessanti. Quella che manderemo in onda fra poco riguarda un argomento a dir poco curioso, ovvero i migliori modi per copiare a scuola. È qualcosa che abbiamo fatto e facciamo tutti, e non intendo solo noi studenti. Ebbene sì, perché abbiamo intervistato anche un prof, la cui voce sicuramente i ragazzi della scuola riconosceranno subito, ma non perdiamo neanche un secondo, buon ascolto.
3: Sentiamo le voci dei nostri compagni, vai.
4: Qual è la tecnica più efficace per copiare i compiti in classe?
5: Ma si può per esempio rimpicciolire con la fotocopiatrice la pagina del libro.
6: Io una volta ho nascosto i bigliettini sotto l'orologio.
7: Se sei seduto vicino al calorifero puoi incastrare i bigliettini nel calorifero e copiare tranquillamente.
8: Ad esempio si possono scrivere le formule all'interno della calcolatrice, così quando la usi i prof non se ne accorgono perché pensano che stai usando la calcolatrice, invece stai copiando le formule.
9: Una volta sono riuscita a far stare un'intera versione su una gomma, farla cadere e farla recuperare al mio vicino dietro che è riuscito a copiare l'intera versione.
10: Il muro è perfetto, se ci può scrivere di tutto sopra non si scopre mai nessuno. E ora sentiremo la voce di un professore.
11: Un brogliaccio di appunti sul quale avevo copiato quello che mi interessava, però c'era tutto insieme. Quando il professore se n'è accorto, ha visto che c'erano mille materie sopra, mi ha lasciato continuare ad usare questo blocchetto.
3: Abbiamo sentito anche il parere quindi di un professore che sicuramente tutti avranno riconosciuta, però noi per privacy non riveliamo l'identità.
10: Ci sono anche tecniche più moderne ultimamente per copiare, per esempio un orologio con una presa USB in cui si possono mettere tutti i testi che vogliamo e poi leggerli durante la lezione, cioè durante la verifica, facendo finta di guardare l'ora. Poi ci sono anche delle penne con dei foglietti dentro, tipo papiri.
3: E un sacco di altre tecniche interessanti che sicuramente qualcuno non ne conosceva, per cui diciamo ci siamo un po' acculturati sui metodi efficaci per copiare.
10: Certo, però sicuramente non avranno rivelato tutti i segreti, perché come gli chef non rivelano i segreti delle loro ricette, neanche gli alunni devono rivelare i segreti per copiare.
3: È un po' come la ricetta della Coca-Cola, cioè non si rivela l'ingrediente segreto.
2: Avete appena ascoltato quelli che sono alcuni dei metodi per copiare tra i banchi scolastici, ce ne sarebbero davvero tanti altri, ma il tempo non è mai abbastanza. Grazie quindi di essere stati con noi, io sono Camilla, alla prossima puntata, ciao!
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

di Davy Crockett e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Sono le 10:03.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi, e dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a frore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernici, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao a tutti, siamo Samuele, Tony, Andrea, Nora, Bianca, Nicole e Michelle dell'Istituto Comprensivo Isole Eolie, Scuola Media di Stromboli, e oggi vi parleremo di come musica, serie TV e videogiochi fomentano atteggiamenti mafiosi. Partiamo dal videogioco Mortal Kombat 1. In un torneo di arti marziali che si svolge ogni 100 anni, chiamato appunto Mortal Kombat, i campioni del Regno della Terra si preparano a sfidare i temibili avversari del Regno Esterno in un torneo cruciale. Questo videogioco è un picchiaduro che in alcune parti mostra episodi di stampo mafioso come quello che ci andiamo ad ascoltare.
6: Ho avuto da fare, Smoke.
7: Il Lin Kuei, vale a dire?
8: Non lo so, ma questa faccenda mi puzza.
7: Cosa facciamo? Sta pronto.
9: Madama Bo, è una scelta semplice. Pagare per la protezione oppure mettere a rischio questo bel localino.
6: Non avrete un soldo da me.
9: Questo, Madama Bo, è un vero peccato.
5: Sembra di assistere alla ritorsione tipicamente mafiosa di richiesta del pizzo. È assurdo che tutto ciò avvenga in un gioco ludico,

TF Auto con un aumento abbreviato con la sigla GTA. È una serie di videogiochi action adventure open world sviluppati a partire dal 1997. Il giocatore controlla un fuorilegge e la sua ascesa nella criminalità organizzata. L'espressione Grand Theft Auto infatti è diffusa negli Stati Uniti per indicare il furto aggravato dei veicoli.

4 spin-off, oltre all'espansione e raccolte uscite negli anni. Una delle serie videogame più famose di tutti i tempi.

0: quinta serie più venduta della storia, dopo Mario, Tetris, Pokémon e Call of Duty. È un gioco basato sulla violenza che può portare a emulare questi atteggiamenti.
1: Ma non è finita. Esiste addirittura un videogioco dal titolo Mafia. Nasce nel 2002 ed è sviluppato da Illusion Softworks per PlayStation e Xbox dal 2004, col titolo Mafia: The City of Lost Haven. Il protagonista è Thomas Angelo, il tassista della città Lost Haven, negli anni 30. Nel corso del gioco scalerà l'organizzazione mafiosa capeggiata da Don Salieri. Il gioco ricostruisce con realismo le auto e le armi anni 30, periodo in cui si sviluppa la trama. Inoltre sono tratteggiati numerosi personaggi pittoreschi, tra cui Paul e Sam, aiutanti di Tommy, il boss Morello e suo fratello Sergio, capi mafia rivali di Salieri. Nel 2010 è uscito il seguito Mafia 2 e nel 2016 il terzo capitolo Mafia 3 e nel 2020 il remake Mafia Definitive Edition. È assurdo che un gioco prenda il nome Mafia e che un'associazione criminale venga associata a un videogioco sminuendo la sua gravità e serietà.
2: Ma passiamo ora ai brani musicali.
3: È finito in carcere.
4: Sono le baby gang.
5: A capo della baby gang.
2: Abbiamo selezionato due esempi eclatanti per mostrarvi come anche la musica che ascoltiamo veicola spesso valori di antilegalità.
5: La baby gang.
6: Yo. Ero in cella chiuso da solo.
7: Questo brano si intitola La cella 2 di Baby Gang e parla di come la vita in carcere, ovviamente soffermandosi su atteggiamenti di spaccio, criminalità e ingiustizia. D'altronde il trapper è noto per fatti di cronaca che lo vedono coinvolto in attività losche. Ad aprile 2022 si è vantato sul suo profilo Instagram di aver realizzato le immagini di un suo video musicale in una cella di San Vittore durante la sua detenzione. A gennaio 2023 è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina, in seguito a 4 episodi, 3 in una zona di Milano. Nel maggio 2021 e l'ultimo a Vignate nel Milanese nel luglio 2021. Infine l'ultima condanna a novembre scorso insieme con Simba Laru e altri 6 giovani della loro crew. Nessuno di loro è ancora in carcere.
8: Perché c'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha bestagliato tutto, si è tagliato.
7: Dopo l'arresto Baby Gang era stato destinato a una comunità terapeutica ai domiciliari, misura revocata nel luglio scorso e sostituita con l'obbligo di dimora nel comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A settembre, con l'ok dei giudici, è apparso per la prima volta sul palco al concerto di Lazza all'Iporromo di San Siro.
2: Come secondo esempio abbiamo scelto di parlare di lei, di Nema Ezza. La canzone è romantica e gioca in modo ironico sui sentimenti contrastanti che provano queste persone quando decidono di allontanarsi e tornare a stare insieme. Ma fa anche riferimenti alle loro vecchie abitudini. È evidente che l'autore parla di spaccio e galera come di attività quotidiane e quindi fa pensare che siano cose normali.
9: Un'ansia che ci facciano, pelle bianca c'è il suo fascino. Stiamo in zona anche di sabato che i soldi qua non dormono.
2: La cosa più assurda è che parla di violenza e contrasto alla legalità come se fosse una cosa romantica.
3: Infine passiamo a serie TV e film. Abbiamo selezionati tre che secondo noi inducono atteggiamenti negativi in chi li guarda. Shameless è una serie Prime Video da poco disponibile anche su Netflix, che potrebbe innescare negli adolescenti comportamenti ostili e dannosi, tipo lo spaccio, l'assunzione di droghe e l'uso eccessivo di alcolici. La serie parla di una famiglia disastrata dove gli adulti sono poco presenti nella vita dei bambini. Anche Gomorra è una serie che può innescare comportamenti illeciti e pericolosi.

La serie trasmessa in prima visione su Sky Italia dal 2014 al 2021 narra le vicende dei clan camorristi di varie zone di Napoli, in particolare Secondigliano. Infine, Dead Man Down, Il sapore della vendetta. È un film che può innescare comportamenti aggressivi e pericolosi. Un ex operatore delle forze armate diventa il braccio destro di un capobanda di New York e vuole vendicare la morte della moglie e della figlia, uccisi da sicari ingaggiati dallo stesso capobanda. Beatrice, la sua vicina, un giorno vede dalla sua finestra l'uomo strangolare un membro della banda e la donna, scoprendo il suo segreto, lo ricatta, chiedendogli di uccidere un uomo che le aveva fatto fare un incidente. Questi tre film e serie TV sono molto belli, ma richiedono una certa consapevolezza e preparazione per essere visti, perché rischiano di causare emulazione e fascino per la criminalità organizzata. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Andrea, Samuele, Tony, Nora, Bianca, Nicole e Michelle, della scuola media di Stromboli, Isle Eolie, provincia di

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino, che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti stessi con

0: Poi trascinato da De Bruyne, recitrà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
1: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese, Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao, siamo Viviana, Maria e Melissa, studentesse dell'Istituto Salvo d'Acquisto Bagheria. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Il 21 marzo abbiamo partecipato con la nostra scuola al corteo in memoria delle vittime innocenti di mafia, organizzato dal comune di Bagheria.
2: È stata un'esperienza molto bella che ci ha portati a farci tante domande sull'importanza del ricordo per i parenti delle persone uccise dalla mafia.
0: Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera promuove la giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti della mafia. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare il suo nome. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile per farli vivere ancora, per non farli morire mai.
2: Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro paese migliaia di cittadini sfilano abbracciando simbolicamente i familiari delle vittime innocenti delle mafie.
1: Quest'anno il corteo principale ha sfilato per le strade di Roma ricordando chi è morto per mano della criminalità organizzata, con uno striscione con su scritto Roma città libera, che ha aperto un lungo corteo colorato in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
0: E concludiamo con queste bellissime parole di Luigi Ciotti, il nostro interprete in radio.
1: Vogliamo un'Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dall'ingiustizia, libera di parlare di pace, di curare chi sta male e di accogliere chi arriva da lontano. Un paese libero e cittadini liberi perché responsabili.
2: La fonte di questo podcast è stata vivi.libera.it. Grazie per l'ascolto, un saluto da Viviana, Maria e Melissa.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale

esta música. Benvenuta, amore mio, in questo sereno

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una diciamo una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
3: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo diciamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste 2 dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
2: a Sestri Levante
3: propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
2: Orario più o meno 21?
3: Orario 20:30.
2: 20:30, perfetto.
3: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
2: Ah, quindi lo fate all'aperto?
3: No, lo facciamo al chiuso, ma
2: però
3: con le finestre aperte.
2: Ah, ok. Sì.
3: E gli attori entreranno dalle finestre.
2: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto suggestivo come posto.
3: Esatto, sì.
2: Ok, un minimo di trama per invogliare.
3: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
2: un po' comunque psicologico anche.
3: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così.
2: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
3: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
2: Speriamo.
3: Fateci gli auguri.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Auguri e ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Stay with us.
5: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
6: Vivere. Non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Sebastiano, Rosario, Mattia, Michelle e Leonardo del Liceo Archimede di Acireale, in provincia di Catania. Oggi vi raccontiamo come la nostra città ricorda le vittime della mafia attraverso nomi, murales, targhe, strade e piazze che portano il nome di chi ha combattuto per la legalità. Partiamo dal murales più vicino a noi, ovvero quello della nostra scuola, un istituto scolastico in cui crescono amicizie, passioni e saperi. Sulle pareti del cortile c'è un graffito che ci ricorda tutti i giorni i valori della legalità, un ritratto di Peppino Impastato con accanto la scritta: la mafia uccide, il silenzio pure, con colore rosso acceso, ad altezza uomo per impressionare studenti e insegnanti. Poco più in là, nella scuola della strada opposta, nel liceo Guglielmo Nisi, c'è un altro murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma senza scritte, perché le immagini molto spesso sono più forti delle parole.
5: Ci spostiamo poi verso l'area Com, centro operativo misto, dedicato a Francesco Vecchio e Giorgio Ambrosoni. Per molti anni Vecchio è stato il direttore generale della ICM Leonardi, una delle più importanti realtà economiche ed industriali di Acireale e della Sicilia orientale, rimasta operativa fino a metà degli anni Ottanta, con attività nella produzione della pasta e nel settore agricolo e zootecnico. Ciccio si era accorto che molti degli operai facevano parte della criminalità organizzata e non esitò a licenziarli. La sua opera di pulizia provocò degli scossoni e iniziò a ricevere minacce e atti intimidatori. Nonostante le varie minacce, Vecchio non smise di andare al lavoro e proprio qui venne ucciso. Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese, è stato commissario liquidatore della Banca Italiana e indagò sulle attività del banchiere siciliano mafioso Michele Sindona, che tentò di intralciare. Venne ucciso la sera dell'11 luglio 1979, mentre rientrava in casa. Scrisse alla moglie: è indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese.

0: legislature.
1: La città di Acireale ha voluto dedicare a questi due grandi uomini, colpevoli di NSA, l'ex Aria Com.
2: Piazza Levatino è una piazza pubblica situata a Acireale che prende il nome da Rosario Levatino, magistrato italiano assassinato dalla mafia nel 1990. Rosario Levatino era noto per la sua forte posizione contro la mafia e il suo costante impegno per la giustizia. Ha studiato giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo e si è laureato nel 1975. A causa della sua dedizione nel lottare contro la criminalità organizzata, venne tragicamente assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990, mentre si recava al lavoro all'età di soli 38 anni. La sua morte è diventata un simbolo del coraggio e del sacrificio di coloro che lottano contro l'influenza della mafia.
3: Che bella Catania!
2: L'eredità di Levatino continua a ispirare altri a opporsi alla criminalità organizzata e a lavorare per una società più giusta. Oggi Piazza Levatino è diventata uno dei luoghi di maggiore affluenza della Acireale, anche grazie alla presenza delle numerose fermate per gli autobus, ma è anche un luogo di movida, dove noi giovani ci ritroviamo quotidianamente per stare in compagnia e approfittare dei buonissimi street food della zona.
3: Agna si incazza e diventa vulcano.
2: Un altro simbolo di Acireale che ricorda i grandi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti nelle stragi del 1992, è la targa del Carubo, della memoria e dell'impegno, situata in via Daffnica al centro del paese. Affissa il 19 luglio 2020 e promossa dal gruppo Agesce Acireale I nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Ricorda i magistrati, le famiglie e le loro scorte. La chiesa viene frequentata quotidianamente da ragazzi ed essendo la targa collocata all'ingresso principale, risalta particolarmente e riesce nel suo scopo principale, ovvero quello di ricordare, perché la memoria deve essere custodita.
4: Ma spostiamoci anche a Catania, il nostro capoluogo di provincia. Qui, il 7 agosto 2012, è stato inaugurato il murales che ricopre tutta la parete del penitenziario di Catania a Piazza Lanza, in collaborazione con l'associazione Addio Pizzo e con le scuole di Catania, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della mafia e onorare, ricordandole, le vittime. La caratteristica principale che cade subito all'occhio è lo sfondo raffigurante un puzzle e le gigantesche figure delle vittime che più si sono battute per sconfiggere questa organizzazione criminale. Su tutti spicca Paolo Borsellino, con gli uomini e la donna della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina, Claudio Traina. Ma non solo. Sullo sfondo giallo campeggiano Libero Grassi, imprenditore, ucciso per essersi opposto a una richiesta di pizzo; Giuseppe Fava, scrittore e giornalista, freddato da 5 proiettili alla nuca mentre scendeva dall'auto; Luigi Bedenza, agente di polizia penitenziaria, trucidato da colpi d'arma da fuoco mentre tornava a casa; Serafino Famà, ucciso in agguato mentre usciva dal suo ufficio; Giovanni Lizio, ispettore capo della polizia, ucciso per attività contro il racket delle estorsioni; Beppe Montale, commissario, ucciso a colpi di pistola mentre era con la sua fidanzata; Alfredo Costa, militare italiano, ucciso con colpi di arma da fuoco. A Catania è inoltre molto conosciuto il murales dedicato alle vittime della strage di Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre uomini della loro scorta, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo. Capaci, 23 maggio 1992, per non dimenticare. È la frase che accompagna i loro ritratti in via Monsignor Domenico Orlando, Catania.
3: Grazie! Viva Catania!
4: Spesso l'idea che si riconduce alla Sicilia è una visione stereotipata della popolazione coinvolta in associazioni mafiose. Ma non è sempre così e i personaggi che vi abbiamo raccontato ne sono testimonianza. Con il nostro podcast abbiamo voluto parlare di una Sicilia diversa, la nostra Acireale, quella del ricordo e della memoria. Grazie per averci ascoltato da Leonardo, Mattia, Rosario, Sebastiano e Michelle.
5: Il mondo sei per me.
2: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.licerchimede.edu.it.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
3: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
2: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
1: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza. Dovrà convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente.

0: Cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
1: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. Il giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare due punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, tra Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla ed oggi insieme ai miei compagni parleremo di scambi culturali, un'interessante attività che la nostra scuola da sempre organizza. Ragazzi e ragazze tedeschi, piuttosto che francesi, russi, cinesi o spagnoli, vengono ospitati da noi, qui in Italia, e insieme a noi condividono davvero tutto, dall'abitazione ai passatempi quotidiani. La visita viene poi ricambiata e io stessa l'anno scorso ho ospitato una ragazza tedesca che proveniva dal paesino di Staufen. È un'esperienza molto costruttiva, allo stesso tempo divertente, grazie alla quale si impara davvero moltissimo. Ma ascoltiamo adesso le voci di altri ragazzi che hanno un sacco di cose da raccontare.
3: Siamo qui con Carolina e Manuela che hanno fatto un viaggio una a maggio e l'altra a ottobre in Cina e ci racconteranno il loro viaggio e le loro impressioni su questo paese tanto sconosciuto e tanto lontano da noi.
4: Allora, io innanzitutto volevo dire che quando sono stata a maggio sono stata come viaggio di istruzione che ha organizzato la mia scuola e sono andata insieme a Manuela, quindi siamo andate insieme ed è stato un viaggio che è durato circa 10 giorni dove abbiamo visto le due città più importanti della Cina che sono Shanghai e Pechino. Ci siamo divertite molto anche perché abbiamo conosciuto una cultura che prima non ci apparteneva, abbiamo visto dei posti molto belli, interessanti e soprattutto ci ha dato l'opportunità di praticare la lingua cinese e di farci capire se davvero ci interessava continuare i nostri studi oppure semplicemente non volevamo più continuarli dopo. Quindi personalmente a me ha incentivato ancora di più a interessarmi alla cultura, a voler ritornare là e a studiarlo sempre meglio, penso anche per lei.
5: Sì, assolutamente. Io poi sono partita anche a ottobre, a maggio è stata più una visita turistica, mettiamola così. A ottobre ho partecipato a una gara, una competizione mondiale e ho avuto l'occasione di conoscere meglio sia persone del posto e sia anche persone provenienti un po' da tutto il mondo, quindi è stata un'esperienza utile.
3: E che impressione hai avuto da questi ragazzi cinesi che hai conosciuto?
5: Allora, premetto che io qua ho diverse amicizie, quindi sono in qualche modo, ho imparato già gli altri anni a conoscere la gente di quella nazionalità, però là io proprio ho un ricordo bellissimo, ho stretto delle relazioni che ancora mantengo ovviamente a distanza, purtroppo. Sono persone magari apparentemente un po' chiuse, però che poi veramente danno tutti loro stessi per noi e soprattutto hanno proprio un'idea dell'occidentale, un'idea stratosferica, sembra ci sentivamo delle VIP o cose del genere, era sconvolgente però divertente.
4: Ma diciamo che la cosa che ci ha colpito di più sia a me che a mia compagna Manuela è stato il fatto di vedere così tante persone, sia giovani che anziane, che appena ci vedevano subito ci volevano fotografare, erano cordialissimi, gentili, simpatici, ci circondavano e subito ci fotografavano, perché per loro era strano vedere degli occidentali così giovani e soprattutto anche saper parlare la lingua. Per loro era stranissimo sentirci parlare, vedere quanto eravamo curiosi e invogliati a comunicare con loro, e quindi proprio l'atmosfera che hanno creato sia nel fotografarci che nel cercare di parlare, che essere più ospitali possibile.
3: Bene, grazie mille per il vostro contributo.
2: Grazie ad Alessia per il servizio, a risentirci a domani, un saluto da Camilla e grazie ad Anna in regia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: have to fear is fear itself.
1: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatore Integrato di Genova, il Liceo Classico...
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
1: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte...

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il circus dei motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Vuole baciare 100 uomini, diventa una star del web. Baciare 100 uomini nella città dell'amore, Parigi, e pubblicare le foto dei baci sul suo blog. È questa l'originale sfida lanciata da Yang Ya-Ching, studentessa 27enne di Taiwan, diventata ora famosa sul web. L'idea mi è venuta 3 anni fa. Ha raccontato la ragazza che ha fatto sapere di essere arrivata per ora a metà dell'opera, con 54 baci. Nessuna paura delle malattie, a uno dei visitatori del suo blog, che l'ha chiesto se non avesse paura della possibile trasmissione di malattie, Yang ha risposto convinta: nella vita più hai paura e meno ottieni. La ragazza che vive a Parigi non fa distinzione di classi sociali e accetta baci da qualsiasi ragazzo. Fino ad oggi ha reso felici studenti, operai, soldati, modelli e persino turisti.
1: Rami Flash.
0: Che dire? Uno si trova a passare di là, un rapido sguardo, lei si avvicina furtiva e colpisce. Non ci resta che dire: poi mi ha baciato. Then he kissed me. Crystal.

0: 크리스탈
1: And he kissed me.
2: Rummy
3: Flash.
4: Avete ascoltato Rummy Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.

cercato.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
2: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
1: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione

0: Ciao, siamo Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli della 4G del Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di Calogero Zucchetto, un poliziotto ucciso per mafia.
1: Sono 42 anni da quando, il 14 novembre 1982, Calogero Zucchetto, per gli amici Lillo, venne assassinato da Cosa Nostra a Palermo. Grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emerse che in quell'agguato parteciparono in tre: Giuseppe Lucchese, Mario Prestifilippo e Pino Greco.
0: Si arruolò nella Polizia di Stato in giovanissima età e, anche se per una breve parentesi, ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone, nei tempi in cui l'unità paragonava Palermo a Beirut, a causa dei morti ammazzati in strada.
1: Agli inizi degli anni Ottanta, dopo l'incarico nel reparto scorte, divenne stretto collaboratore del commissario Ninni Cassarà alla squadra mobile della Questura di Palermo, occupandosi di criminalità mafiosa, in particolare nella Catturandi, una sezione specializzata nella cattura dei latitanti. Lillo era un poliziotto vecchio stile, nonostante la sua giovane età. Preferiva stare in strada più che in ufficio, pur di trovare piste utili alle indagini.
0: Lucchese, Prestifilippo e Scarpuzzedda conoscevano Zucchetto perché erano cresciuti assieme nel quartiere di Ciaculli. Inoltre si erano incontrati con l'agente pochi giorni prima, in maniera del tutto casuale. Il giovane poliziotto era in vespa con Ninni Cassarà, il capo della mobile, anche lui ucciso barbaramente dalla mafia 3 anni dopo. I due giravano per le borgate palermitane in cerca di latitanti, un lavoro delicato volto innanzitutto a raccogliere informazioni. Zucchetto, quando casualmente incontrò in strada i tre mafiosi, si rese subito conto di essere stato riconosciuto.
1: Nonostante ciò, Lillo non rinunciò al suo lavoro. Dopo settimane di appostamenti a Ciaculli, riconobbe il latitante Salvatore Montaldo, ma trovandosi da solo e senza mezzi, dovette rinunciare alla cattura, che avvenne poi il 7 novembre 1982 con un blitz di Cassarà.
0: Zucchetto era un vero fuoriclasse nonostante i suoi 27 anni. Aveva collaborato con il commissario Ninni Cassarà al rapporto Greco Michele più 161, che descriveva il nuovo assetto di Cosa Nostra dopo l'inizio della guerra di mafia del 1982.

0: 81. Riuscì ad entrare in contatto anche con il pentito Totuccio Contorno, che con le sue preziose confessioni diede impulso importante sul piano investigativo, spiegando anche quelli che erano i contatti tra il potere mafioso e i pezzi della politica e dell'imprenditoria. Spunti che portarono al maxi processo del 1986. Anni dopo furono come mandanti componenti della cupola mafiosa di Cosa Nostra, tra cui Toto Riina, Bernardo Provenzano e Raffaele Ganci.
1: Queste informazioni le abbiamo ricavate dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Marta Andaloro e Matteo Vecchiarelli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 11 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 milioni.

0: miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande è a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Ascolto.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

Ты мой красавец, ты мой красавец.

does get

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Non mi puedo controllar. Aquí con el señor LQJ.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Perché hai scelto Gaber come artista? Eri un suo fan, lo hai conosciuto?
3: Perché l'ho visto la prima volta a 17 anni, nel 1991, e mi colpì molto perché vedere Giorgio Gaber dal vivo sul palco ti metteva in discussione tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Io mi trovai senza sapere praticamente nulla di lui, mi trovai davanti un fenomeno che gridava delle cose terribili e meravigliose, che cantava delle canzoni mai sentite prima, che raccontava dei monologhi che non avrei mai potuto sentire in televisione, e mi è rimasto. Era il 1991, da allora l'ho seguito sempre, ogni volta che è passato dalle mie parti, cioè Toscana. Ho visto ogni suo spettacolo, nel 1999 l'ho conosciuto, ho cenato con lui qualche volta, poi purtroppo lui il 1 gennaio 2003 se n'è andato, però quando la Fondazione Gaber mi ha chiesto di fare questo spettacolo, per me è stato un po' come chiudere un cerchio e dare il tributo a una delle persone che più mi ha condizionato, spero positivamente.
2: Perché secondo te Gaber è importante per la cultura italiana?
3: Per una serie di motivi, perché ha inventato un genere o comunque l'ha portato in Italia, e cioè ha portato in Italia il teatro canzone, che è l'alternanza di canzoni, brani musicali, monologhi, perché ha avuto il coraggio di chiudere con la televisione e di abbracciare il teatro e quindi di percorrere una carriera molto originale, molto carbonare, molto rischiosa, perché è stato molto coraggioso in ogni sua scelta, perché ha avuto il coraggio di dire delle cose anche forti quando nessuno aveva il coraggio di dirle, perché è sempre stata una persona libera, una persona che non ha mai avuto paura dei fischi del pubblico, ma che se aveva da dire una cosa la diceva, costi quel che costi, e in questo era molto pasoliniano. Devo dire che Gaber e Pasolini secondo me si somigliano molto, come dico, a fine spettacolo.
2: A 10 anni dalla sua morte, come pensi che il paese sia cambiato? Secondo te quali potrebbero essere le attuali posizioni di Gaber nei confronti del nostro panorama politico?
3: Ma questa è una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso: cosa avrebbe votato, come si sarebbe mosso. Io credo che avrebbe fatto quello che ha fatto fino a quando ha potuto fisicamente, cioè avrebbe colpito tanto la destra quanto la sinistra. Gaber ha votato l'ultima volta nel 1974 e quindi negli ultimi 29 anni della sua vita non ha più votato. Credo che avrebbe continuato a non votare, credo che avrebbe scritto delle cose molto divertenti, originali e caustiche su Beppe Grillo, che peraltro conosceva bene, con cui aveva lavorato in passato a teatro. La cosa che ti colpisce delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber è che aveva previsto tutto, cioè canzoni del 74, 76, 78 sembrano scritte oggi, e a questo punto delle due una: o Gaber era molto intelligente e aveva previsto il nostro futuro, che è poi il nostro presente, oppure l'Italia negli ultimi 30 anni non si è praticamente mossa.
2: Allora, senti, com'è strutturato lo spettacolo e che cos'è che ti ha spinto a idearlo?
3: L'idea è nata dalla Fondazione Gaber, che me lo ha chiesto nel febbraio 2011. La prima data è stata Voghera nel febbraio 2011 e doveva essere una data singola, una serata tributo fatta a Voghera e finiva lì. Poi, anche con nostro stupore, ha avuto successo e è diventata una tournée inizialmente piccola, che invece ormai ha raggiunto delle proporzioni considerevoli, perché siamo a 70 repliche e ne faremo almeno altre 30-40 fino a fine anno, quindi supereremo credo le 100 repliche. Ogni volta ci sono 300, 400, 500 persone, e questo mi stupisce perché è la prima cosa che faccio a teatro. Gaber se fosse Gaber è strutturato molto semplicemente come una sorta di dialogo tra me e Gaber. Sono 85 minuti, non di più, in cui sul palco ci sono soltanto io e una sedia. Io racconto il percorso di Giorgio Gaber dall'inizio fino alla fine, intervallando questo mio racconto, questo mio monologo, con dei filmati di canzoni e monologhi di Gaber, dei filmati a volte editi, presi dalla televisione italiana, dalla televisione svizzera, e a volte addirittura inediti. In questo percorso di 85 minuti spero di raccontare il percorso artistico di Giorgio Gaber, con una particolare attenzione al Gaber teatrale, cioè al Gaber che smette con la televisione dal 1970 e con Sandro Morini inventa il teatro canzone per più di 30 anni.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Radio Jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19:06.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
2: L'economia.
1: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, rivista al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale a testa di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale

l'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, i rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: quella sgrilla qua la porto su da me.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
5: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
6: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiare i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio Jeans,
8: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
2: Questo podcast è stato realizzato dagli studenti e dalle studentesse del Centro di Aggregazione Giovanile Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale di Roma. Con loro abbiamo provato a capire cosa significhi la parola mafia. Siamo partiti da un brano tratto dal libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando.
4: Malamente.
5: Mettiamo in caso che un giorno uno studente, chiamiamolo Tonio, si presenta da te e ti ordina: dammi i soldi che hai in tasca. Non è giusto. Quei soldi sono tuoi. È la tua mancia e tra l'altro ti serve per comprare le figurine dei calciatori. Allora tu vai dalla maestra per farti difendere. La maestra ne dice 4 a Tonio. Tonio ci riprova.
6: Tu torni dalla maestra. La maestra porta Tonio dal preside, che lo sospende per una settimana dalla scuola. È stata applicata la legge e tu sei stato difeso giustamente. Chiaro?
5: Cominciavo a capire il senso di quella strana giornata al mare.
6: Chiaro, risposi.
7: Mettiamo invece che tu non vada dalla maestra, ma spaventato dal coltellino di Tonio, gli dia i tuoi 5 euro e tutti i tuoi compagni di classe fanno lo stesso, tutti tranne uno, che chiamiamo Simone. Lui non ha paura, non paga, ma un giorno Tonio, che è più grande e più forte, gli legherà le stringhe delle scarpe, lo spinge giù dalle scale e Simone si romperà un braccio.
8: Tonio dovrebbe essere punito, ma la maestra non può farlo perché non ha visto la scena e chi l'ha vista sta zitto per paura. Così Tonio può continuare a mettersi in tasca soldi non suoi. Il risultato è che nella sua classe ora esistono 2 leggi. Quella giusta della maestra e del preside, l'unica che dovrebbe valere, e quella di Tonio, illegale, la legge del più forte. Avrei già sentito la parola mafia.
9: Sì, papà. È una parola molto antica. Pensa, apparve per la prima volta in un vocabolario del 1868, con 2 significati, miseria e prepotente. L'autore del vocabolario spiega che la mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge del prepotente.
6: E aggiunge: l'uomo si crede tanto importante grazie alla sua forza, invece è una bestia, perché solo tra le bestie la ragione sta dalla parte del più forte. Si sente un uomo rispettato, un uomo d'onore, e invece è come un animale. 1868, più di un secolo fa. Sai cosa sarebbe successo se Tonio per un secolo intero continuasse a intascare le mance dei compagni in classe?
9: Non finirei mai un album di figurine, pensai. Ma risposi, non so.
7: Te lo dico io, continuò papà. Tra 100 anni dare quei soldi a Tonio non ti sembrerebbe più un'ingiustizia, ma una cosa normale.
8: Pensaci, abituato a farlo ogni giorno, ti sembrerebbe una cosa giusta, come dare i soldi al bidello in cambio della pizzetta e dall'intervallo. Non ricorderai più che la richiesta di Tonio era nata come una prepotenza e non ti verrà più in mente di andare dalla maestra per farti difendere. A forza di accettare l'ingiustizia, non vedrai più l'ingiustizia. Non vedrai più 2 leggi diverse in classe, quella della maestra giusta e quella di Tonio ingiusta. No, ne vedrai una sola, quella della maestra, del preside e di Tonio. E ubbidirai allo stesso modo. Anzi, siccome Tonio usa il coltellino e la maestra no, ubbidirai alla legge di Tonio, anche a costo di andare contro la legge della maestra. È quello che è successo nella nostra Sicilia.
5: accanto alla legge giusta, quella dei sindaci, della polizia, dei giudici, che regola la vita delle città, se ne è formata un'altra, di prepotenti che, ad esempio, entrano in un negozio e dicono al proprietario: tu ogni mese devi darci dei soldi, in cambio noi ti proteggiamo. Se non accetti, mettiamo una bomba e ti salta in aria il negozio. Se provi a rivolgerti alla polizia, te ne pentirai. E come voi non andate dalla maestra e fate finta di non vedere Simone che rotola dalle scale, così il negoziante non andrà dalla polizia. Sarà zitto e ogni mese pagherà per paura di saltare in aria col suo negozio.
8: A forza di pagare, alla fine gli sembra una cosa normale, giusta, come pagare il canone della televisione, capisci? Ricordati la data di quel vocabolario, 1868. Dopo oltre un secolo di ingiustizie del genere, la mafia, l'insieme di quei prepotenti che si credono grandi uomini e invece sono bestie, è diventata la legge accettata da molti in Sicilia, rispettata come la legge dei sindaci e della polizia. Anzi, spesso le due leggi sono la stessa cosa, perché ci sono poliziotti e sindaci che stanno dalla parte della mafia.
7: Come se Tonio dividesse i soldi che ci ruba con il preside?
5: Esatto.

0: Ma nelle nostre vite, dove troviamo la cultura mafiosa? Abbiamo provato a creare un piccolo vocabolario partendo dalle nostre vite quotidiane. Che cos'è la prepotenza? Ti è mai capitato di fare o subire prepotenza?
1: L'anno scorso, in classe mia, c'era un ragazzo più grande che ogni settimana pretendeva che ogni ragazzo gli regalasse un oggetto. Un temperino, una penna, una colla. All'inizio l'ho fatto anch'io, perché ci minacciava. Ma dopo qualche settimana, un mio compagno di classe ha avuto il coraggio di dirlo a un professore e lui si è preso una bella sospensione.
2: Se penso alla parola prepotenza, mi viene in mente un vecchio compagno di classe che a tutte le ragazze diceva di non parlare perché le donne sono oggetti e le loro idee non interessano a nessuno. Ricordo che una volta ha anche fatto piangere una nostra compagna, insultandola a male parole.
3: A scuola c'è un ragazzo che a ricreazione dice alle ragazze di lavare e cucinare perché le donne possono fare solo questo. Quando le ragazze provano a lamentarsi con la prof, lui viene sgridato, ma poi continua a farlo dopo pochi giorni.
4: In seconda elementare ricordo che le mie compagne di classe non mi facevano giocare con loro perché non sapevo ancora leggere e scrivere. Io ci sono rimasta molto male e me lo sono tenuto per me. Ma poi mia madre mi ha suggerito di non dargli retta.
5: Quando andavo all'asilo, le bambine più grandi mi costringevano a restare durante la ricreazione sotto allo scivolo. Io provavo a dirlo alle maestre, ma loro non capivano la situazione. Mia madre invece mi ha consigliato di farmi valere con le mie forze e alla fine me la sono vista da sola.
0: Omertà, ti è mai capitato di non parlare quando sarebbe stato giusto farlo?
4: Una volta, alla fermata dell'autobus, ho visto un ragazzo più grande prendersela con un mio amico e non sono intervenuta perché avevo paura che poteste farmi del male.
5: L'anno scorso, un gruppo di mie compagne ha bullizzato un'altra ragazza chiedendole di comprare i loro oggetti di cancelleria e caramelle. Io sono stata zitta perché queste ragazze hanno sempre avuto un ruolo importante in classe e non avevo voglia di litigare con loro.
3: Davanti al compagno di classe che bullizza le ragazze dicendo loro di lavare e pulire, non sono mai intervenuta, né dicendolo alla prof, né dicendo nulla a questo ragazzo, pensando che fossero in grado di difendersi da sole.
1: Qualche anno fa, al centro commerciale, ho visto un ragazzo che litigava con una ragazza, tirandole i capelli e molestandola. Io ero con mio nonno e per paura che la situazione degenerasse ulteriormente, abbiamo preferito andare via. Fortunatamente sono intervenute altre persone ad aiutarla.
2: Qualche anno fa, un gruppo di ragazzi della mia scuola ha menato un ragazzo che si era rifiutato di passargli i compiti di matematica. Io non sono intervenuta perché avevo paura di mettermi nei guai, essendo loro più grandi, e nessuno è mai venuto a saperlo, visto che il ragazzo ha raccontato di essere caduto dalle scale.
0: Legalità. Che cosa riconosci nella tua vita come giusto?
1: La legalità, secondo me, sono le punizioni che mi dà mia nonna quando infrango le regole o vado male a scuola.
4: Legalità. Sono mia nonna e i miei genitori quando mi fanno riflettere su cosa sia giusto fare.
5: Legalità è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Yo, radio jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel box.
0: Ogni sera la serie musica in box.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Perché hai scelto Gaber come artista? Eri un suo fan, lo hai conosciuto?
3: Perché l'ho visto la prima volta a 17 anni, nel 1991, e mi colpì molto perché vedere Giorgio Gaber dal vivo sul palco ti metteva in discussione tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Io mi trovai senza sapere praticamente nulla di lui, mi trovai davanti un fenomeno che gridava delle cose terribili e meravigliose, che cantava delle canzoni mai sentite prima, che raccontava dei monologhi che non avrei mai potuto sentire in televisione, e mi è rimasto. Era il 1991, da allora l'ho seguito sempre, ogni volta che è passato dalle mie parti, cioè Toscana. Ho visto ogni suo spettacolo, nel 1999 l'ho conosciuto, ho cenato con lui qualche volta, poi purtroppo lui il 1 gennaio 2003 se n'è andato, però quando la Fondazione Gaber mi ha chiesto di fare questo spettacolo, per me è stato un po' come chiudere un cerchio e dare il tributo a una delle persone che più mi ha condizionato, spero positivamente.
2: Perché secondo te Gaber è importante per la cultura italiana?
3: Per una serie di motivi, perché ha inventato un genere o comunque l'ha portato in Italia, e cioè ha portato in Italia il teatro canzone, che è l'alternanza di canzoni, brani musicali, monologhi, perché ha avuto il coraggio di chiudere con la televisione e di abbracciare il teatro e quindi di percorrere una carriera molto originale, molto carbonare, molto rischiosa, perché è stato molto coraggioso in ogni sua scelta, perché ha avuto il coraggio di dire delle cose anche forti quando nessuno aveva il coraggio di dirle, perché è sempre stata una persona libera, una persona che non ha mai avuto paura dei fischi del pubblico, ma che se aveva da dire una cosa la diceva, costi quel che costi, e in questo era molto pasoliniano. Devo dire che Gaber e Pasolini secondo me si somigliano molto, come dico, a fine spettacolo.
2: A 10 anni dalla sua morte, come pensi che il paese sia cambiato? Secondo te quali potrebbero essere le attuali posizioni di Gaber nei confronti del nostro panorama politico?
3: Ma questa è una domanda che mi viene fatta abbastanza spesso: cosa avrebbe votato, come si sarebbe mosso. Io credo che avrebbe fatto quello che ha fatto fino a quando ha potuto fisicamente, cioè avrebbe colpito tanto la destra quanto la sinistra. Gaber ha votato l'ultima volta nel 1974 e quindi negli ultimi 29 anni della sua vita non ha più votato, e credo che avrebbe continuato a non votare, credo che avrebbe scritto delle cose molto divertenti, originali e caustiche su Beppe Grillo, che peraltro conosceva bene, con cui aveva lavorato in passato a teatro. La cosa che ti colpisce delle canzoni e dei monologhi di Giorgio Gaber è che aveva previsto tutto, cioè canzoni del 74, 76, 78 sembrano scritte oggi, e a questo punto delle due una: o Gaber era molto intelligente, aveva previsto il nostro futuro, che è poi il nostro presente, oppure l'Italia negli ultimi 30 anni non si è praticamente mossa.
2: Allora, senti, com'è strutturato lo spettacolo e che cos'è che ti ha spinto a idearlo?
3: L'idea è nata dalla Fondazione Gaber, che me l'ha chiesto nel febbraio 2011. La prima data è stata Voghera nel febbraio 2011 e doveva essere una data singola, una serata tributo fatta a Voghera e finiva lì. Poi, anche con nostro stupore, ha avuto successo e è diventata una tournée inizialmente piccola, che invece ormai ha raggiunto delle proporzioni considerevoli, perché siamo a 70 repliche e ne faremo almeno altre 30-40 fino a fine anno, quindi supereremo credo le 100 repliche. Ogni volta ci sono 300, 400, 500 persone, e questo mi stupisce perché è la prima cosa che faccio a teatro. Gaber se fosse Gaber è strutturato molto semplicemente come una sorta di dialogo tra me e Gaber. Sono 85 minuti, non di più, in cui sul palco ci sono soltanto io e una sedia. Io racconto il percorso di Giorgio Gaber dall'inizio fino alla fine, intervallando questo mio racconto, questo mio monologo, con dei filmati di canzoni e monologhi di Gaber, dei filmati a volte editi, presi dalla televisione italiana, dalla televisione svizzera, e a volte addirittura inediti. In questo percorso di 85 minuti spero di raccontare il percorso artistico di Giorgio Gaber, con una particolare attenzione al Gaber teatrale, cioè al Gaber che smette con la televisione dal 1970 e con Sandro Lupolini inventa il teatro canzone per più di 30 anni.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

libera dall'ombra della guerra. Terra libera dall'ombra della guerra.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul. Cause
1: radio should be fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Acosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.